nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

non è il desiderio ardente di aspirare una parte dell'essere amato, la passion de Casanova sur Philippe Mekes qu'un baiser.